0: vero me sei? Son qui per mia disgrazia. E voi?
1: Son qui.
0: Chi è morto? Voi il vecchio?
1: Che domanda da bestia, il vecchio!
0: Bravo! Due imprese leggiate, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
1: L'ha voluto a suo danno.
0: Madonna, cosa ha voluto?
1: Taci! Non mi seccar se non vuoi qualche cosa ancora tu.
0: Non parlo, la signor, non parlo più.

0: sforzo, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'accordo di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Figlio, ancora finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente?
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario in tal guisa!
1: Che giuramento!
0: Non so di giuramenti, taci, nocchino!
1: Non parlo di un effetto padron mio!
0: Così saremo amici, ora di un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista? E io lo devo saper per porla in lista.
0: Va là che sei il grand'uom, sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che m'ama, la vidi, le parlai, ma qual casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto.
0: L'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ridigliamoci un poco e scopriamo terreno.
1: Ah,

0: Stelle che vedo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei tu? Basta, te lo vedo in carne.
0: Senti degli incrostanti, manco male che lo conosce bene. Mia cara donna Elvira, calmate questa collera, sentite, lasciatemi parlare.
1: Cosa vuoi dire, dopo azion sinira? In casa mia entri fuori di momento, amor salate, dici una

0: pare un libro stampato.
1: O in quanto a questo è vile mie ragioni, è vero?
0: È vero, e che ragioni forti?
2: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo vuole che io ti trovassi per fare le sue leggerezze.
1: Via, siate un po' ragionevole, e con agimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
0: Salvo il velo,
1: via, dile un poco.
3: E cosa devo dirle?
1: Sì, sì, dile pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò si accosa quando fosse che il quattro non è tondo.
2: Accurato, così del mio orologio tu ti prendi. A voi, stelle, vieni qua fuggì, misera me. Dove? In quel porti?
0: Lasciate che vada. Egli non merita che di lui ci pensiate.
2: Mi sceglierò, non mi inganno.
0: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima, nell'ultima. Guardate. Questo non piccio libro è tutto pieno dai nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo,

0: com'è le partita. Guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne.
1: Ma tanto per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Ve ne consolo, lo sposo io per servirla. Oh, bravo per servirmi, questo è vero parlar da galantuomo.
1: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio vasetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serenina.
0: E il tuo?
1: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione.
2: Ah!
0: E poi tu, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto, ordina che abbiano cioccolato, caffè, vini, prosciutti, cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio Masetto, hai capito?
1: Ho capito! Andiamo!
0: Signore,
1: cosa c'è?
0: La Zerlina senza me non può star.
1: Il vostro luogo vi sarà, Sua Eccellenza, e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la Zerlina è in mando un cavalier. Va pur, fra poco l'amico verrà.
2: Va, non temere, nelle mani son io un cavalier.
0: E per questo?
2: E per questo non c'è da dubitare.
0: E Dio cospetto! Olà, finiam le dispute, se subito senz'altro replicar non te ne vai. Ma se

malandrina, fo señor la mia ruina, fo señor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa, resta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.

0: Al fin siam liberati, ser libertà gentil, a quel scioccone, che ne dite mio ben soffar pulito.
1: Signore, è mio marito!
0: Chi? Colui? Vi par che non è suomo, un nobil cavalier, come io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifolcaccio vil sia strapazzato.
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo.
0: Tal parola non vale un seno, voi non

0: che non vorreste?
1: Al fine ingannata restar. Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: È un'impostura della gente plebea. La novità ho dipinta negli occhi l'onestà. Orso, non perdiam tempo. In questo istante io ti voglio sposar.
1: Voi?
0: Certo io. Quel

0: faccio udire le tue parfenie. Io sono tempo di salvar questa misera innocente dal tuo barbaro figlio. E sei da tutto tempo.
1: Amor consiglio, di dol mio non vedete ch'io voglio divertirmi.

0: Nel parco ci se voglio si diverta ad opporsi a miei piacevoli progressi. Fanno mal tutti quanti.
1: A cuore in tono mio son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni!
0: Mancava quest'inverno.

Povera sventurata, i passi suoi voglio seguir, non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possio in mia casa v'aspetto. Amici, addio.

come mai creder degio di sì nero delitto capace a un cavaliero di scoprire il vero ogni